agurato, mi trova la prova sicura, et stemola impura. Ansfugir, una che giova, una sicura le visibi prova, oh, solo tatassa, accenda i precipiti, il fulmine dal mio spavacoso porò che si crede.